si vuoi lauda, pappa roste pime prima da roste, che su qui vi halle, che su qui vi halle, che spari pa halle, che spari pa halle,